0: Ave o Maria, piena di grazia, piena di grazia. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria.
1: Ave Maria, grazia plena. А решта не пищать, треба повключати.
0: Ave Maria, Maria
1: grazie. Ave Maria, grazia plena.
0: Ave Maria, piena di grazia.
1: Ага, то я зараз перевірю одну штуку.
0: Що то пишеш? Раз. Ave o Maria, piena di grazia. Ave o Maria, piena di grazia. Ave o Maria, piena di grazia. Tenna i scini. Same scini. Ave o Maria, piena di grazia. Ave o Maria, piena di grazia. Ave o Maria, piena di grazia. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetta